Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuesco che sbaglia strada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già capla. Che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupà, mi domande scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la tenere in ciù da una cosa. Qua cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.